quasi tutto esclude, quanti benefici però. Porti pure due caffè, quelli sì, ne può bere amari finché vuoi. Ferma da giù la carota e il riso, quello senza burro e senza sale.